0: garbo fan barri.
1: Fan barri.
0: Da gulali papa garbo da barri.
1: Da barri. Oi, da, oi, da, barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri, da barri,